0: Reverend Gabriel Anson, Nasem University, Wo Adom 106.3.
1: Sa wo pese wo di kan ti di ekosu.